0: lo sendle ge kholi na nan zo thien du yin na a ko salam la ge da nan be nyam zo nyen be yang si be song che di na se na chu thang thane si na ju na chu bre la a mo ti che na ke chulang ni ge thing ge la che che si be song che di na a su nam chim be la ge da nan be a ro ya si be song che di na song che di na ju do nan sa do la
1: je xian la ge do na ba de che si do an a ro ya si ya di long na zhe xin zhe leng ge ne a ro ya si ya ge song che di ya ju ge nan go gao mi na mo ti che ge na chu Chinki Tejiki, Kaban Chantan, the Nisi, Tuninki, Diputan, Chinchinki, Chitiso, Gujina, Tiraya, Jugushu, Yula, Manatuli, Tenalia, Shunanginki, Central Gay in a Kisi, Kirangi, in a Lucianium Jutia, in a Chiji, Yubina, Gamuto, Duzamji, Surona, Shugudan, Gamutra, give you Duzamaya, Lucia, the Usaranas, Shuini.
2: Lo, Lingila, Yangasugoy, Nagan, two, Tinjidi, Mingli, Nasidi, Bikushan, Chinsidi, Nyapuni, Sipta, Kuin, Dibu, Mingli, Napuke, Chilam, Tang, Yushija, Sequila, Lo, Ishu, Yangon, Sitina, Central Kongay, Nagan, Chitula, Kiran, Nachamate, Yuja, Chemang, Zemzi, Sirona, Kulekasus, Tinas, Lo, Nanatsu, Tetun, Shitizamata, Chuda, and Jetuncho, Madra, Chuda, and Jaya, Tetun Kanalia, Kicho, Mavikin, Yanjitula, Kirai, Nele.
1: Kulekasu,